0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questo